vado vicino, cora nera, nel cammino, sul più chiare degli enigmi di

soldati, dice il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di pechino.